fweni mambumbu maduki riba nunibe katanga sodi alumbu mukayoke sodi alumbu mukayoke kantumini fumunga niko ho kantumini fumunga niko ho ho ho kumbulutaya ho ho kumbulutaya